0: jalhuka ce imani ai kullu abba
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: jalhuka ce imani ai kullu abba
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: wata mai tuwa a kanan dabu sai in dirimi suka tulata suka illata can ta ja hawa sai ta yi tuwan ba ta saida ba ta yi tallata gaza saidawa sai ta yi tsugunni tana kuka wayo ni ya Allah yan dindini kun eza ne kun gaza hidda ni
1: hawa mai tuwa ma dalla do
0: wayo ni ya Allah yan dindini kun eza ne kun gaza hidda ni
1: hawa mai tuwa ma dalla do
0: idan za hanji gungun yan dindini can sai ka ga talo ga abuje sai ta yi tsugunni tana kuka wayo ni ya Allah yan dindini kun iza ne kun gaza hidda ni
1: hawa mai tuwa ma dalla do
0: na kun ne kuka sani na ja hawa
1: hawa mai tuwa ma dalla do
0: kun ne kuka sani na ja hawa ga shin ne tuwan dan sai da ba
1: hawa mai tuwa ma dalla do
0: ni ko sai na ce bari in ku waka ka fiki tuba can ayyin hawa
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: do na man sha an kana temi yan na man rado
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: hawa gami yan na man gadi hawa gami yan na man kaji
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: dan babu daudawa addu ma ji
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: dan babu daudawa addu ma ji
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: alaga wani yaki nan da masu daddawa da su jammaji
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: wani ya ce salla sama ali
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: lawa ta ko daddawa ta kaje fawa
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: tawa kunuwa ma tanya do hawa kunuwa gogon dije in kin yi niyo ki ta kyan biri ni ita zani sai ya in da ba ki
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: a ta yi tuwa na gwamnati mai tsada shi ya zani sai ya in da ba ki
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: dan ta yi tuwa na gwamnati mai tsada shi ya zani sai ya in da ba ki
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: kullu Allah uwa uwa
1: dalla
0: na kullu lillahi hawa uwa hawa
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: ja kullu lillahi mai tuwa ma dalla
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: na hawa mai abincin masaidawa
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: dunyan ma kanno a kashar fuka nan hawa ce abincin masaidawa
1: hawa mai tuwa ma
2: dalla
0: na hore hawa to ma dalla in kin yi abinci na ɗan duni kin haɗa shi kin kuma gyara shi kin zo a tasha in kin zauna in ɗan duni ne suka zo su saya kowanne ya riƙe kwanonai ya ja layi zai sayi tuwo riƙaƙar da gida kwali ya hauwa kada maci abinci ya lena ki
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: kai ka tsere gida haji ya hawa kada maci abinci ya lena ki
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: ba ta yi irin tuwon nan mai lani ni ya tuma da gora abin mofi
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: kai ruwa ba ta yi niyan nan mai lani ni ya tuma da gora abin mofi
1: hawa mai tuwa ma dalla
0: ruwa ni ya tuma da gora

banane tepi mara kama gamutani jokuna mamalango di tepi bamuri wo bimara kama

madalla masarar da fatan ku ji dadin kasancewa da wannan waka a gidan radio station kai da cikin dalu da digo shida yanzu ko lokacin da zamu saurari karatu alqurani mai girma da fatan za a cigaba da saurari radio station kai da cikin dalu da digo